mancava lì, la canaletta, mai tornato in scaletta. Ne mancava con il canto, ma riuscite a salire qua la mia vita, la pace, la mia gente.